0: M'hanno incastrato, ridimensionato, addomesticato, quasi rimbambito.
1: Ma le bambole d'Italia io le porto sempre qui. Chiudete gli occhi e vi dico come sono. Hanno del buono, ma molto buono. Con quello stile da super molleggiate, con un sorriso vi fanno impazzire. Mi spiace tanto, ma qui per villeggiare, voi mi capite, non posso.

sulla maglia che aspettano me. Ragazzi, quindi me la batto, qui in conserva non ci sto, o per mezzo dei

stanco alla vaniglia che sa di frappè. Organizzate in sindacato, faranno saltar pure la NATO, se in Italia di filare.

casa quella sciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera